Mashmo re fela a mashome a mabedi fela metsotso re a re lebile hora yane ya bokae bana re a re lebile hora yane ya pele re ntse re letile thojane thojane na ntse re letile ka lerato le ka magete re ntse re letile ka lerato le ka magete re ntse re letile